Per conti, per pali, per vissima clori, già corrono, corrono, corrono i pali, le indice pastori. Per conti, per pali, per